ferito, però migliora. Alfredo è in strano sole. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Ora, martato un avvenire migliore. Giorgio Germont.